Lalam tsunu xie jina da tsang di tsun da da qia zi tang ma ning ga rang ga xi yi yar nang di tsun da da ji yi li tsam ni ng ga ng na zi da long chu li yi gu gu ndo ju gu san ba da yu jiri san bi gan hong dar chi yu jiri re zha ra ar jen deng ga rang ga ji cag dan ba ra jen deng ga kir gan chua da long chu li xie tang ga la ka ni o da mu ga ji san tu gu ndo tu gu ma yung ni o rang rang ga di na ji ga rin dur chi zi na ra zhan ba zi ga di na da mu zi ga ma rin dur chi zi da yi na ma da ji ga zhan ba zi ga rin du gu ni jim tsin me ka ra gang shtir rang rang am tsunu xie jina di tsu da mu zi weh ju gu chu ni di la di zu ga chu zi ga yu ju da da ga chin re la a zi lhub zhung zi ga na ra lhub zhung da ga di chul chul yu chul da